0: collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini. Ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
1: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione.
1: Io, sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No? L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle matte da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distrugge.
1: Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Oh, ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: È impressionante, capisco.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon, oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
1: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
2: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: partecipanti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
2: Con il numero 1,
1: Monaco. Ah, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
0: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, kamikaze calabrese, imbottito di Nduia, imbottito di Benzina, imbottito di Gagginazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, kamikaze calabrese, capicazzo calabrese, capicazzo calabrese, capicazzo a giocacazzi.

0: what they don't want to get KC nothing. You know, hustle for it. Everything they might give you, niggas, something. After they see how real niggas hustle for it. Yeah, man, quit building the foundation. Niggas putting cracks in the foundation.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

back, make you a moon.

alla squagliata della rete si vedono gli e non continuo per decenza di chi ci ascolta.

0: quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

Took up his gun.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me la sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

0: com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 7 e 40 minuti.
1: Moto la fai con un franzose?
2: No, Bastiano. Per me lui è un uomo, non francese.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 34 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 21%.

0: Ma che vogliono questi?
1: Ma sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
1: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora... le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
1: Zitto!
3: Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
1: E in ginocchio!
3: Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Elmo in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Piedi in alto!
4: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Ah. Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

0: Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
1: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: E chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

0: Sono il freddo!
1: Non fatemi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Cava Procuaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Cava Procuaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e De Chiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Cava Procuaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
0: Sono il freddo!
1: Ma mattina fissa, che se no caccia squagli!
3: Desi giunto!
2: Cava Procuaria, per lasciare il freddo, menzo una via!

Perfettabilissime signore e signori, andiamo a raccontare una triste storia di morte e di terrori che è successa in Sicilia tanti anni fa. Protagoniste di questa triste storia, una madre e un figlio.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ma lo petto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso, in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso, in mezzo le, abbastanza nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'Assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato, che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito, perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina, che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.

mail di contatto redazione.chiocciola.ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

of today I'm dreaming of. Yesterday's.

volta ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. È quella la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere basta, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.

torto. Sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Sancho!

0: Un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
1: E cioè?
0: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
1: Mai avuto una giuria senza donne?
0: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma.
4: 105.7 FM.
5: Radio Chiroma. 105.7 FM.
6: E che ne ci è rimasto, quella bella.

Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali, raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 43 minuti.
1: Questa è Radio Ciroma. Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo!
2: Fa male! Io
0: vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto!

0: flag, red flag.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 40 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 15%.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni, vino bianco no, vino rosso no grazie, fichi gelati no grazie, torta primavera, 4 ombrelloni, caffè amari, ferragosto, sole, poesia.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: Perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.

0: aprire la porta!
1: Au! Sto ahando! Non posso, sto ahando!
0: Sei stato tu a farmi questo!
1: Ma che ho fatto?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ma ci dico davvero sul serio!
1: Sto ahando!
0: Non apri questa porta! In questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
1: Ma sto ahando!

0: Dio onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson.
0: Eh?
2: Shelley Johnson.
0: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
2: Buona fortuna.
0: Salve. Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero. E nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... beh, da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto. Ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma adesso...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso. È fenomenale.
3: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
3: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in questo cazzo di mondo.
2: La mamma, dai.
1: Praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliato la neve su Conteni Purtusa e che ci sono chiudendo una caruppa e satizie. Ma prima o poi.

Ma guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 39 minuti.
1: Bisogna che si faccia informazione così come stanno facendo molti.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Radio Girona 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non è espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

Così si fa!

0: come va.
1: Questo è come va.
0: È ok per te?
1: È ok per te.
0: No, dico.
1: No, dico.
2: Va bene.
0: Per te.
1: Per te.
0: Non ho mai sopportato l'idea di stare fermo in coda nella stessa fila in eterno. Sono

0: posso dirtelo? Vuoi che sia sincero? No.
1: Sì, Radio Ciro.
2: Oh, che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
3: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
2: io
3: a di.
2: Ah, è vero.
1: Dai,
4: Non ho fatto nulla.
1: Radio Ciro, 105.

morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente, passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i pacchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia. Sì. Forse. Anzi no. Sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta. Come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

0: Perché si deve vedere?
1: Perché si deve vedere?
0: Poi gli alberi si spostano.
1: Gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta. Azzurro che oscilla un poco.
1: Oscilla un poco.
0: Cadono sempre più in basso. Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno. Poi più su non piove. Con percorsi neri segnati. Perché si deve vedere? Guardandoci intorno mentre
1: si abbassa
0: sempre di più.
1: I rumori
0: dietro le foglie,
1: nessuno risponde
0: intorno.
1: I rumori
0: dietro le foglie,
1: è stanca e sale ancora.
0: Cadono sempre più in basso. Guardandoci intorno mentre se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato, altri alberi sembrano veri e correndoci intorno un grande quadrato con percorsi neri segnati, un grande quadrato non va più via, quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri, non va più via, dove è appena passata. Dove è più bianca, ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano, ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove, dove è appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato. Nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi che gira tutto intorno. Poi gli alberi si spostano con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove. I rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua.

0: Acqua anche, che gira tutto intorno, è stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri, quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più. Non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passata. Altri alberi sembrano veri, nessuno risponde intorno, se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato, azzurro che oscilla un poco. Sul fondo la nebbia pesa e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove. Adesso sembra che si muove, dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora. I rumori dietro le foglie cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche, che gira tutto intorno di più, dove è più bianca. Se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta, dove è appena passata, si abbassa sempre di più, che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa. Ci sono due o tre posti che poi più su non piove. Sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove. Accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra, sul fondo la nebbia pesa. Accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato, non si sa dove è cominciato, non va più via, dove è più bianca, quelli che stanno più lontano cadono sempre più

するとすぐさま木の葉に紛れて秋が扉の目の前にいるのです。一人で何か言いたそうに立っているのです。

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma penso che faccia il suo mestiere molto bene.
2: Grazie.

0: Agghiacciante!
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credami, una pavata, Zizi.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascolta.

there be peace and love and perfection.

0: Lo scarafaggio può vivere senza testa fino a 3 giorni. Questo significa che sterminare gli scarafaggi in casa può essere un lavoro impegnativo.
1: Ma soltanto se non sei capace di entrare nella mente dell'animale. Noi possiamo farlo.
2: Istituto di obbedienza animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: È finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
1: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara.

0: la DC Rom.
1: Aspirina tavoletta.
0: Casi cavaggio fresco.
2: Mmm.
3: Ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Cirom, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere insomma ecco.
4: Esatto.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

visto, io la gente neanche lo immagina. Giorni in cui l'aria qui pesava tonnellate, ho parlato con la fame e non sono passate. Mai visto sempre lindo, fresco e pulito, ma non mi conoscevi bene, adesso l'hai capito.

5 del mattino sfondano la porta e da quella prima volta una strada si è interrotta. Sono stato condannato il giorno in cui sono nato in questo stato, figlio di un immigrato, re Bibbia, regina, io ci ho quasi vissuto e le parole di chi non c'è stato valgono.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Otica. Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scimpa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

si torna indietro alle sere innocue, quando potevamo fare a meno di guardarci. Non si torna

porte chiuse, quando non c'era bisogno di inventare scuse, non si torna al ballo di una piazza in fiamme.

0: ti vorrei vestire delle mie certezze, se non fossi la regina delle insicurezze. Ti potrei anche dire che si può tornare, ma davvero non c'è niente che io possa fare. Non ci sono santi, neanche in paradiso, per chi cerca di sfuggire al proprio destino.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.

0: In culo ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.
1: One, two, three, and...

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: È finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
2: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
1: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara,

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! E allora pare zitto, basta, silenzio, non ti fini, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, m'ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, io ti spezzo la carotide! Maledetto disgraziato, scortico mio! Obsoleto!
2: Vieni via, vai!
1: Che cosa significa obsoleto?

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zi, credami, una pavata, zizi.

tuono di Giovanni Pascoli. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che lo osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

سي بن عوده، سي يحضر غليزان.

الدور وهرندور هشوف فريق.

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma!
2: Rumore nell'Eternit cittadino.
0: Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì.
2: Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino.
0: Ma quale potenza? Cosenza.
2: 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista?
0: Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì.
2: Sono diventati ciromistici.
0: Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita.
2: Ciroma!
3: Rumore nell'Eternit cittadino.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:39.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie, quindi, ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS. E ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel Comune di Genova. Il Comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione, se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: Intanto dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
1: Sì.
0: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

O raù. O raù che mi piace a me, mi faceva solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai raù? Ehi, mo mangia, mo mangia. Ma fai dire una parola, che sta carne capo marolo.

the Jive, the Aegis, the B-Rock, the Dragon.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la blocca. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona è 1:38 minuti.
1: 1, 2, 3, 4, I count mountains. 1.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincente.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma,

105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.